sina mazi na kuye nimpe malongi. Ah, kiadi. Chima wambi wanchie. Angwala nchuku baki di COVID-19 mwane. Abuambe nchuku baki di COVID-19 mwane.